Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio, lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e la potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà, tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
0: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
0: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
0: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
0: Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolce del miele e di favo stillante.
1: Giudizi del Signore.

0: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Sorprende sempre vedere come lo sguardo di Cristo sia completamente diverso rispetto al nostro. Questi portano a Gesù un paralitico perché è paralitico, ma Gesù appena lo vede non guarda la paralisi. Per Gesù quest'uomo non è anzitutto un paralitico, ma è uno che ha bisogno della remissione dei peccati e ha un'altra paralisi che guarda Gesù. Difatti il primo comando non è alla malattia di lasciarlo, ma al male perché possa essere liberato. Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Questa originalità dello sguardo di Gesù arriva poi fino al dettaglio di far alzare quest'uomo, consentirgli di camminare, ma quasi compie questo gesto per rispondere alle male lingue, cioè per scansare ogni equivoco circa il suo potere di rimettere i peccati, perché un uomo può anche vivere con qualche paralisi, ma non può vivere senza il perdono. Per questo Gesù, sentendo il mormorio degli scribi che dicono:

così, che non veda in noi ciò che non va, ma che veda in noi la possibilità di ricominciare. Chiediamo, carissimi, questo amore alla sua misericordia. Anzitutto ci consente di rimanere nella nostra giusta dimensione senza pensare di essere chissà chi. E poi ci aiuta a riconoscere la vera guarigione, la vera liberazione. A volte pensiamo che basta la salute, no? Lo diciamo anche, è importante la salute, però quante volte capita che anche con la salute uno non è contento. Non è vero che basta la salute, occorre la salvezza. Chiediamola al Signore in questa giornata, perché ci conceda di vivere sotto lo sguardo benevolo e materno di Maria, con questo desiderio di essere guariti nel profondo, lì dove solo Cristo può arrivare. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nel secolo dei secoli.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: vanno a casa, ma ce n'è uno che rimane lì perché abita lì, ha il suo appartamento lì, le ditte quelle grandi, grandi, grandi. Quello si chiama il custode. Chi è il custode? È uno che anche di notte, che cosa fa? Sì, fa un lavoro particolare però, Alba. Cioè, esatto, custodisce la ditta, cioè si preoccupa che non arrivino i ladri, che magari non salti la corrente, che non ci siano degli incendi, non lo so, insomma. Si preoccupa di tenere sotto controllo tutti gli edifici della grande ditta. Oppure il custode è anche quello che c'è nei condomini grandi, nei grandi palazzi. Di solito all'ingresso chi c'è? Il portinaio, che viene chiamato anche custode. Cioè il custode che compito ha? Il custode che compito... No, volevi dire un'altra cosa? Vai. Il custode? Il custode è quello che costruisce l'azienda? Che mantiene... Certo. Perfetto, che pulisce, riordina. Insomma, ragazzi, è uno che permette che la vita si possa svolgere serenamente. Perché immaginatevi, se un posto non è custodito, cosa succede? Può entrare chiunque. Può succedere qualsiasi cosa. Il giorno dopo, quel posto lì, secondo voi, sarà utilizzabile?
1: No.
0: Allora, il custode, vedete che cosa fa? Si preoccupa che ci siano sempre tutte le cose che servono per vivere bene. Domanda, qual è, secondo voi, la parte della nostra persona che va custodita, che ha bisogno di un custode? Il cuore. Ma come si fa a custodire il cuore? Anzitutto, che cos'è il cuore? Ma allora, certo, qui non stiamo intendendo l'organo. No, certo, allora, noi, il cuore è un organo del nostro corpo che ci fa vivere perché pompa il sangue in tutto l'organismo. Ma quando noi usiamo la parola cuore adesso, che cosa intendiamo? Intendiamo l'organo? Intendiamo la nostra capacità di pensare e la nostra capacità di amare. Il cuore è l'insieme del nostro ragionamento e del nostro affetto, ok? Come facciamo a custodire i nostri ragionamenti e i nostri affetti, secondo voi? Potete pensare, come facciamo a custodire ciò che pensiamo e ciò che amiamo? Vediamo chi ha qualche idea. È difficile, eh? Una domanda difficile? È chiara però la domanda? Tutti noi ragioniamo, giusto? E tutti noi amiamo, vogliamo bene, amiamo le persone o le cose. Come facciamo a custodire quello che le cose che ragioniamo, le cose che amiamo? Affidandoli a Gesù, cioè non facendo noi i fenomeni che gestiamo tutto noi perché non siamo capaci, e poi lo scopriremo. Teniamo a mente la domanda e stasera vediamo se c'è qualche scoperta. Provate a pensarci durante la giornata, ok? Guardando anche come viviamo, che cosa ci permette di custodire i nostri pensieri e i nostri affetti, ok? Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci sediamo. Custos, hai cercato? Allora, prima e seconda superiore, vi ho fregato, prima e seconda elementare, con gli animatori scendono in salone, anche i Minions.

terza, quarta e quinta. Medie.